0: dobbiamo lasciare che funzionino queste.
1: Spirituality prepared for publication. Spirituality.